0: 打烂咗你只杯，我唔系专登噶。
1: 喂，妹妹，妹头，唔好喐，唔好喐，打烂玻璃喎、啊！喂，千祈唔好用手执啊！有冇解亲脚啊？等我嚟扫翻。
2: 做乜嘢事啊？哎呀，哇！喂，呢只系我只水杯俾你打烂咗啊！